spagna, che svolacchia intorno a me e ti appoggi sulla mia spalla con il petto la panza. Io divento mamalucco, poi ti bacio sulla bocca.

Lusso reggiava il mare e il mondo delle donne, nell'aria calda vampeggiava. Mentre lui passeggiava, anche lei arrivava,

0: Gracias, Chile.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Io poi dividi le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate dalla guerra antica. Mia nemica strana, sei lontana coi peccati fra macerie.